Lerzo mi presso. Lerzo mi presso. Lerzo mi presso. Lerzo mi presso.

Viaggiare din l'espace, viaggiare din sto temps, lo tambour des aujols sans l'appel che se tibo. A la blanco, a la negro, sans engambi, e lo ritmo se passeggia e l'appel se mestisse. Es encara l'oursan che raggio din las venos, y apparesque truc entre mento e regalicio.